Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei tardi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: di Don Lady.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia vaiana.

blue highway. I dream in a dream, just a way.

blue highway. Blue highway. I dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: Blue Away.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Sono le 6:55 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito

siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu. Dalla musica!

0: Roberto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Dopo Pseuta, lui pensa a Dab lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba, manca 5 vittime. Maxi schianto sulla Terni, Rieti, 6 morti e 26 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Lunedì 3 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP più che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Po. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Dopo Pseuta, lui pensa a Dab lungo le rotte, ma c'è il nodo Fondi. La Marina borda nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del il principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Si può fare!
0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
3: Almanacco del giorno.
4: Sabato 1 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, e si ricordano anche i santi sette fratelli martiri. Auguri allora di buon onomastico a tutti gli Alfonso e all'Alfonso in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1907 nel Regno Unito, sull'isola di Bronzy. Robert Baden-Powell dà il via al primo campo sperimentale con un gruppo di ragazzi. Nasce ufficialmente il movimento dello scautismo, che oggi conta oltre 50 milioni di scout nel mondo. Nel 1936 le Olimpiadi di Berlino si inaugurano in Germania, i giochi della undicesima Olimpiade diventeranno celebri non solo per la propaganda del regime dell'epoca, ma soprattutto per le straordinarie 4 medaglie d'oro conquistate dall'atleta afroamericano Jesse Owens. Nel 1976, durante il Gran Premio di Formula 1 al Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda è vittima di un drammatico incidente in cui la sua Ferrari prende fuoco. Salvo per miracolo, tornerà in pista soltanto 42 giorni dopo. Nel 1981 negli Stati Uniti iniziano le trasmissioni della prima rete televisiva interamente dedicata alla musica. Nasce MTV. Il primo videoclip, un titolo profetico: Video Killed the Radio Star dei Beagles. Gli auguri di buon compleanno a Yves Saint Laurent, indimenticabile stilista francese che ha rivoluzionato l'alta moda. Coolio, rapper americano, reso celebre in tutto il mondo dal brano Gangsta's Paradise. Gianluigi Quinzi, un ex tennista italiano. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia con rallentamenti e code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale ovest con code a tratti tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano Boscone verso l'Autosole. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord con code a tratti tra il bivio per Meda e Monza-Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Incidente sulla Milano-Meda con code tra Meda e Varedo verso Milano. Code per un incidente anche sulla statale 336 della Malpensa all'altezza di Cardano al Campo verso l'aeroporto. Infine Bergamo, traffico sull'asse interurbano con rallentamenti tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia verso Orio al Serio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che, nei giorni importanti, ci vestivamo con le calze bianche.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 9 novembre del 1989 gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Ilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Dopo Pseuta, lui pensa a Dub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Maxi schianto sulla Terni Rieti, 6 morti e 26 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE. L'altra richiesta di Roma è l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo, alle primarie elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: In tutto il mondo.
9: In tutto il mondo.
10: In tutto il mondo.
11: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
12: Estatissima, il programma della tua estate.
13: Vi è offerto da
14: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate. Ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiani, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre casse acustiche, il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13 da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte!

0: ritroviamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Bentrovato Francesco.
1: Grazie, bentrovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro, A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Che nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole. Giusto.
0: Allora, ci faccia capire quello che sta dicendo, soprattutto
1: capire quello che uno c'è dentro, perché voi sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero, questa volta ha detto una cosa vera il nostro Francesco Pira, che ringraziamo per essere stato all'interno di Estatissima. Tutti questi collegamenti ricordo che li trovate sul nostro website ufficiale estatissima.it, anche per andare a ripassare questa nuova, no, era dell'intelligenza artificiale e di quanto poco usiamo noi l'intelligenza a questo punto, ma la nostra, dico io. Grazie.
1: Quello che va detto va detto.
0: Quello che va detto va detto.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Estatissima!

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato, che nonostante il lavaggio continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo anche sul sito altroconsumo.it citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori, che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva, o almeno a metterla a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito, è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi, e cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti. quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la magliettina, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
0: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
1: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
1: Ciao a tutti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: L'estate si fa davvero sempre più calda anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati, le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker, Alan Fiammenghi, collegato dall'Ombrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Ben trovato.
1: Ben trovato caro Ale, ben trovati a tutti voi amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'Ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di João Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur de Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il mare con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

Allora, il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime novità.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Dopo Ceuta, lui pensa a Dab lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda, nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE. L'altra richiesta di Roma è l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che ci super emozionavamo se dovevamo salire su un treno.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, coda per un incidente tra Verona Este e Soave in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4 abbiamo traffico con rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incidente sulla tangenziale nord di Milano con incolonnamenti tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione dell'autostrada 8 dei Laghi. Code per un incidente anche sulla statale 336 della Malpensa all'altezza di Cardano al Campo verso l'aeroporto. Infine chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla 8 chiude dalle 22 alle 5 anche il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norma Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e 59 minuti.
1: Dopo Ceuta, lui pensa ad hub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Maxi schianto sulla Terni, Rieti, 6 morti e 26 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri. Sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime, che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera al governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio, internet, televisione, radio, punto. Semplicemente ovunque.

Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, coda per un incidente tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4 abbiamo traffico con rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incidente sulla tangenziale nord di Milano con incolonnamenti tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione dell'autostrada 8 dei Laghi. Code per un incidente anche sulla statale 336 della Malpensa all'altezza di Cardano al Campo verso l'aeroporto. Infine chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla 8 chiude dalle 22 alle 5 anche il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me.

0: Sono le 12:56.
1: Dopo Pseuta, lui pensa a Dub lungo le rotte, ma c'è il nodo fondi. La Marina borda nave ombra russa, bomba a Mosca, 5 vittime. Bologna ricorda la strage, ma è scontro sul neofascismo. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 3 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE

0: pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE, l'altra richiesta di Roma, e l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore, la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime, che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A corteo un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, 2 famiglie distrutte. I 7 italiani morti nel tragico incidente erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Musica.

0: Pino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori. Oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato?
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare questi problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto, perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: uguali ma diversi. Questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino.

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo dei rallentamenti per il traffico intenso sulla A4 Milano Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Chiusa per lavori questa notte la A8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla A8 dalle 22 alle 5 chiude anche il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario 22.5 chiude anche il tratto tra Lago di Como e Como Centro, ma in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Ora musica.

Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, futuro

Futuro 3000, Namida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13:50.
2: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico, la doppia intesa nella maggioranza, il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti, Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Appuntamento con le informazioni questo lunedì 3 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, buongiorno dalla redazione. Dopo la crisi di Ceuta, l'UE è pronta a valutare hub per il rimpatrio degli irregolari lungo le tradizionali rotte migratorie. Proprio la proposta di hub extra UE sul modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo convocato per martedì. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi UE. L'altra richiesta di Roma è l'attuazione del programma GSP+, che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Il leader di Vox in Spagna, Abascal, dall'enclave iberica, evoca la militarizzazione della frontiera col Marocco. E a largo di Pantelleria la marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Umbra di Mosca, nella capitale russa. Intanto sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano, un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo Paramonov. L'Ucraina risponde ai missili russi di ieri sul fronte politico, il campo largo diviso dal 13° pacchetto di armi a Kiev. Conte dice: non lo votiamo alle primarie, elettori decideranno con chi stare. Il PD rilancia prima delle primarie un programma condiviso. Trump annuncia l'attacco all'Iran grazie all'intercessione del principe saudita Bin Salman e rilancia l'accordo su Hormuz. Teheran chiude ad un patto sullo stretto, lo stop resta e medita attacchi preventivi. Torniamo in Italia, il bus che centra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi, una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime ieri turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Le persone a bordo del camper sono tutte morte, feriti 26. 3 sono gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sono 31 le vittime di incidenti stradali nel primo fine settimana di esodo estivo. E ieri il dolore e la polemica. Il 2 agosto a Bologna ha visto riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha ricordato la premier Giorgia Meloni, parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. La segretaria del PD Schlein rimprovera il governo di non conoscere la storia, mentre Conte accusa la premier vuole di sconoscere le sentenze. Mattarella ammonisce sui valori di democrazia democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. A Cortea un ricordo della strage anche familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia. Andiamo in Perù, in chiusura, due famiglie distrutte. I sette italiani morti nel tragico incidente erano componenti di due famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente, mentre Cristina Bianco, 57, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie. Sullo schianto è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era allevato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. Tra le cause per il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale del velivolo. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Nel 1993, sulla rivista Rolling Stone, David Bowie smentirà definitivamente la voce riguardante la sua bisessualità, dichiarata solo qualche decennio prima. «Non mi sono mai sentito un vero bisessuale, ma ero magnetizzato dalla scena gay underground. Era come un altro mondo di cui volevo acquistare una quota. Questa fase durò solo fino al 1974 e morì più o meno con Ziggy. Davvero, avevo fatto solo mia la condizione di bisessuale. L'ironia è che non ero gay».

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese, la vittima un trentenne, almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 3 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid, comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, è particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne rumeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è noto

0: la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo probabilmente il fendente fatale arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro, il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Ehi raga, ciao, bentrovati un'altra volta con il Golden Classic, la più bella musica degli anni 70 e 80. Questa è una radio meravigliosa, quella che sta mandando questo programma. Voi siete stupendi. E con questa sbirrinata mi presento, sono Marco Del Vais. Ciao cari, come va? Tutto a posto? Tutto bene? Siete carichi anche oggi per sentire 60 minuti di gran bella musica con la M maiuscola? Come la definisco io? Mi auguro di sì. Se siete amanti un po' della musica rock, sappiate che oggi avremo solo 3 pezzi abbastanza interessanti, ma nulla di che. Se invece siete amanti di tutto il resto, quindi la musica soul, la musica disco, la musica funk degli anni 70-80, allora beh, rimanete qua perché oggi ce ne sarà per accontentare un sacco di persone, un sacco di bei gusti, partendo già dalla prima. Senti qua che meraviglia. Si chiama Eddie Holman. Questa è la prima volta che passa in diretta questa canzone. Sì, probabilmente sì. Ce la ascoltiamo insieme, dai, poi parliamo dopo, va bene? Benvenuti nel Golden Classic.

chissà cosa succederà in questa notte particolare da ricordare per tutta la vita. Va bene, avete notato una certa musica particolare, bella movimentata, bella carica di strumenti musicali, bella, bella, bella da ascoltare? Bene, allora avete capito che si sta parlando della Salsoul Orchestra e in questo caso Salsoul Records. È stata una grande casa discografica dove raccoglieva questi grandi cantanti che avevano questa energia da esternare, queste grandi band riunite per fare un sacco di bella musica insieme. Caso anche di Eddie Holman, grande cantautore, compositore, produttore, coreografo. Chi più ne ha più ne metta di questo personaggio. Era This Will Be a Night to Remember e ora si riparte con la musica del Golden Classic.

0: non possiamo certamente dire che nel Golden Classic passiamo delle canzoni tranquille, anzi le canzoni tranquille proprio non passano mai. Forse arriva ecco la prossima che segue nella nostra programmazione. Fino a questo punto due grandi band, Midas Touch, canzone con Midnight Star, e poi le Emotion, band completamente al femminile, bellissima quella canzone che era I Should Be Dancing, da non confondere con quella dei Bee Gees. Ora c'è una canzone che ci porta quasi alla prima pausa del nostro Golden Classic, con Al Stewart. Arriva insieme a noi un altro Midas, ma in questo caso è Midas Shadow.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: You got

0: secondo me era un Fender. Però vabbè, rimango su questi miei pensieri. Allora, siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic, accompagnati dolcemente dalla musica di Al Stewart. Era da Year of the Cat 1976, album bellissimo e spettacolare che abbiamo avuto oggi ospite con la canzone che era My The Shadows. Attenzione che il Golden Classic torna dopo con un sacco di bella musica.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

sono quelle canzoni facili, semplici da ascoltare, sono quelle canzoni che hanno un ritornello che ti rimane poi in testa, che te lo canticchi. Ci scommetto che qualcuno di voi lo sta facendo insieme a me. È meglio che non mi metta a cantare, perché effettivamente potrei essere paragonato al famoso elefante all'interno di una cristalleria. Cioè io col canto proprio non c'è cocchio, ma proprio per niente. Va bene, grande personaggio, esce con questo album prodotto nel 1981 da Ray Park Jr., ve lo ricordate? Quello che si chiamava The Night l'album, e c'era Shake It Up Tonight, che è la canzone che abbiamo sentito fino a questo punto, che era la più bella dell'intero album. Poi comunque nel passare degli anni ha avuto grandi produttori, arrivando fino alla fine degli anni 80 con due grandi di Minneapolis, Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano prodotto altre produzioni sue, ultima delle più importanti Every Time I Try to Say Goodbye, che era uscita nel 1989. Nel 2005 invece la canzone che era Got to Be Real, non so se ve la ricordate, quella particolare, forse la più importante che ha fatto Sherilyn, è stata considerata ed è stata insignita nella Dance Music Hall of Fame, quindi canzone che ha dato ispirazione a grandi cantanti, tra le quali anche Mary J. Blige, Will Smith e altri, che hanno fatto poi su questa canzone delle riprese e hanno fatto comunque un discreto successo. Cosa che ho fatto, a differenza delle altre volte, parlare di una canzone così tanto a lungo. Vabbè, capita, dai, quando le notizie sono abbastanza importanti è giusto che vengano date. A questo punto un bel pezzo con un ex Beatles e poi subito dopo Candy Bowman.

Era uscita tra il 1980 e il 1981. Non questa canzone, ma anche questa canzone, ma precedente a questa qua. Vale dire quella di George Harrison, canzone che è stata cantata da lui, ma che era stata scritta per farla cantare dal al batterista. Un certo Ringo Starr. Secondo me ci stava bene in queste corde qua, quelle di George Harrison. Abbiamo sentito All Those Years Ago. 1981, arrivava dagli Stati Uniti anche questa canzone con lei, Candy Bowman. Giuro, ho cercato le notizie su di lei, non me le stanno dando. Mannaggia, posso solo darvi con estrema sicurezza i due grandi successi che l'hanno fatta diventare abbastanza importante nel mondo della musica soul. E vale dire Wanna Feel Your Love e questa Since I Found You, Love Is Better Than Ever. Appuntamento che vi sta facendo sentire oggi delle belle canzoni, io sono convinto proprio di sì. Spesso e volentieri nel nostro Golden passiamo la musica di Evely Champagne King. Perché non farlo anche ora? Senti qualche canzone ti propongo. Forse la più importante, almeno forse la più conosciuta, quella che le radio hanno scritto abbastanza bene, quella che si chiama

0: e abbiamo sentito, come dicono gli speaker bravi, una bellissima canzone che si chiama Love Come Down con Evelyn Champagne King. Siamo alla penultima? Non è vero, siamo all'ultima per questa tranche del nostro appuntamento, perché beh, poi arriveranno altre belle canzoni. Questa però ci porta alla seconda pausa. Senti un po' qua cosa ti propongo. Tom Browning. A distanza di tantissimi anni questa canzone mi prende sempre bene. Forse io l'ho definita la più bella canzone del mondo. E forse ho avuto anche ragione. La sentiamo, dai. Si chiama Funky for Jamaica, in una versione quasi lunga, ma non lunghissima, perché c'è anche una versione remix che fa venire la pelle d'oca. Spettacolare, prima o poi ve la propongo. Come, attenzione, più tardi ci sarà una canzone che io promisi di mettere qualche tempo fa e che oggi ascolteremo. Adesso Tom Browning con Funky for Jamaica.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Golden Classic. Sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.

0: che invece era New York Cake, conosciuto per questa canzone, sì, sicuramente, ma anche perché c'era She's a Star oppure Baby Not Tonight, che erano pezzi usciti in 45 giri del famoso 45. Bello, bello, grande emozione nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, dove ora si va con la musica di Bob Skaggs.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

posto può essere comunque l'intorno. Love Deluxe avevano fatto questo album che in America aveva un formato e in Europa ne aveva un altro. Forse questa è una frase che avevo già raccontato qualche tempo fa. In qualsiasi caso, questa canzone era presente e questa canzone è la più bella dell'album, quella che si chiama Here Comes That Sound Again. Siamo alla penultima, poi il Golden Classic va in vacanza, ma ci arriviamo alla grande. Da prima con loro, Inner Life insieme a Jocelyn Brown, e poi con l'ultima che sarà una grande, grande canzone.

0: Come sono gli occhiali per leggervi le canzoni che sono contenute in questa facciata A di questo grande successo di Anthology insieme al gruppo di In A Life and Jocelyn Brown. Ci sono tutte le più belle, a partire da I Know Mountain I Know fino a Live It Up, fino a questa canzone che si intitola I Like That, fino a Moment of My Life, che è stato un altro grande, grande pezzo. Poi dall'altra parte di là ci sono anche delle versioni remixate da parte di Salsa Orchestra, grandi, grandi. Ho dovuto mettermi gli occhiali però, è giusto per informarvi. Ho parlato prima di vacanza, il Golden Classic ufficialmente va in vacanza, ma su questa radio meravigliosa passerò ancora con la mia musica. Quindi faremo un anno completo senza mai fermarsi. Bella storia. Almeno io credo, perché a questo genere musicale degli anni 70-80, sentire queste canzoni adesso come adesso non è male, eh? Va bene. Dai, noi ci salutiamo comunque, ci sentiamo in un prossimo Golden Classic. Vi lascio su questa bella canzone. Si chiama Jackie Moore. L'abbiamo già passata? Quante volte? Meno di 1000? Allora c'è ancora spazio per farla passare. Si chiama Do You Got What It Takes. Ciao, ci sentiamo alla prossima per Golden Classic. Ciao ciao.
1: Golden Classic.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 16:00.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 3 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura a Medio Oriente. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, è particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremmo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper, le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura

0: In Perù, Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici aeroliana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro, il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La musica in tutte le salse.
1: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel Circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 59 minuti.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese, la vittima un trentenne, almeno 3 persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 70

0: 2.000 migranti mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa. 3.000-5.000 persone sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid, comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono 3.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne rumeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. Carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A Milano sono ora 8 km di coda sulla tangenziale ovest per un precedente incidente tra il bivio per la A7 Milano-Genova e quello per Settimo Milanese in direzione dei Laghi. Per traffico, incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord da Nova Milanese a Monza a Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, sempre per il traffico intenso, code tra il bivio per la Paullese e Viale Rubattino verso Venezia. Traffico sostenuto anche sul tratto urbano della A4, code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. A Milano sono ora 8 km di coda sulla tangenziale ovest per un precedente incidente tra il bivio per la A7 Milano-Genova e quello per Settimo Milanese in direzione dei Laghi. Per traffico, incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, sempre per il traffico intenso, code tra il bivio per la Paullese e Viale Rubattino verso Venezia. Traffico sostenuto anche sul tratto urbano della A4, code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: 7 e 58 minuti.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldissimo lunedì 3 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto

0: per evitare i due mezzi. E un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro, il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese per un mezzo in panne, code in uscita a Busto Arsizio verso Varese. Sul tratto milanese della A4 si sta in fila per incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. In direzione opposta, quindi verso Venezia, traffico sostenuto con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. E sulle tangenziali di Milano, traffico rallentato in alcuni tratti. Sulla tangenziale ovest si viaggia a rilento tra il bivio per Pavia e quello per Settimo Milanese verso i Laghi. Sulla tangenziale est si rallenta con code tra il bivio per la Paullese e Lambrate verso Venezia. Rallentamenti per traffico anche sulla tangenziale nord tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese nelle due direzioni. Restando nel quadrante nord della città, sulla Milano Meda, coda tra il bivio per la tangenziale nord e Palazzolo verso Meda. Ci spostiamo ora nel Pavese, rallentamenti e code sulla statale 10 Padana Inferiore, sulla statale 617 Bronese tra Broni e Stradella in direzione di Piacenza. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con i maggiori disagi tra Grassobbio e il bivio per Clusone verso la Val Seriana. Infine a Brescia resta congestionata la tangenziale sud tra Brescia Est e San Polo, le due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Medio Oriente: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla seconda guerra mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruito, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli $80 al barile. Andiamo in Spagna. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono 3.000 persone accampate. È particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso, incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese un mezzo in panne provoca code all'uscita di Busto Arsizio per chi proviene da Milano. Persistono le code sul tratto urbano della A4. Per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto, si sta in fila tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. In direzione opposta, verso Venezia, code per traffico intenso da Cormano alla barriera di Milano Est. Restiamo a Milano, traffico sulla tangenziale Est con code a tratti tra il bivio per la Paullese e Cascina Gobba verso Venezia. Ancora traffico anche sulla tangenziale Nord da Cinisello a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine nell'Odigiano sulla A1 Milano Bologna per un veicolo che ha preso fuoco ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano. Per la visibilità ridotta a causa del fumo invitiamo a procedere con la dovuta cautela nelle due direzioni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e un po' di variabilità lungo il versante tirrenico. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno anche i 37-38 gradi, valori minimi tropicali, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: e 58 minuti.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Incidente in Perù, sospesi i voli della compagnia. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.

0: Ferrigno, Medio Oriente, in apertura di giornale. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla seconda guerra mondiale. Credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, è particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta, quella del 2 agosto, sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio reatino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e due auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le due auto non hanno potuto evitare i due mezzi. E un 30enne rumeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini, volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e ai requisiti operativi applicabili. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e un po' di variabilità lungo il versante tirrenico. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno anche i 37-38 gradi, valori minimi tropicali, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Permangono i disagi sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo che ha preso fuoco. Ancora 2 km di coda tra il bivio per la Complanare di Piacenza e Casal Posterlengo verso Milano. Rallentamenti per la visibilità ridotta causata dal fumo tra le uscite di Casal Posterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Rinnoviamo l'invito a procedere con cautela in questo tratto nelle due direzioni. Unica altra segnalazione di rilievo al momento sul tratto milanese della A4. Code a tratti tra Monza e il bivio per Viale Certosa verso Torino. Tempi di percorrenza attualmente stimati in circa 45 minuti. Cogliamo dunque l'occasione per segnalare i lavori notturni in programma per oggi sulle autostrade lombarde. Sulla A8 Milano-Varese, lavori dalle 22 alle 5 di domani mattina, chiusura dell'autostrada tra Castellanza e Legnano verso Milano. Ancora sulla A8, nella stessa fascia oraria 22:05, chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate e Gattico e l'uscita di Cavaria con Premezzo verso Varese. Lavori anche sulla A9 Milano Chiasso, dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso il confine di Stato. Sempre sulla 9 in direzione Milano, nella stessa fascia oraria 22:05, chiusura tra le uscite di Lago di Como e Como Centro. Da Gaia del Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: dieci, sì.
1: Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Sono le 20 e 53 minuti.
1: Teheran smentisce Donald Trump, al momento non ci sono negoziati. A Ceuta ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Uomo ucciso a coltellate in una rissa nel Cremonese, la vittima un trentenne, almeno tre persone coinvolte. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione Medio Oriente. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump, che aveva affermato di avere sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Trump aveva detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato disastroso, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile, aveva aggiunto dopo l'annuncio. Il prezzo del petrolio era sceso sotto gli 80 dollari al barile. Andiamo in Spagna, da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti mentre restano nelle strade dell'ex enclave spagnola in Nord Africa 3.000-5.000 persone, sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta. In un'intervista, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone, fuori ci sono altre 1.000 persone accampate, particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ne potremo gestire 29, una sovraoccupazione di quasi 3.000%. Il ministro ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio del tragico incidente di domenica, una giornata maledetta quella del 2 agosto sulla statale tra Rieti e Terni, in territorio rietino, ma a poca distanza dalla provincia di Terni. Sono 7 i morti, 34 i feriti. Coinvolto un pullman privato che fa servizio per i turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. Lo scontro principale è avvenuto tra il bus e il camper. Le 2 auto non hanno potuto evitare i 2 mezzi. E un trentenne rumeno è stato ucciso a coltellate nella notte in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri titolari delle indagini mantengono in riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. In chiusura andiamo in Perù. Lima ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia dei voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Al momento del disastro il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 80 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti, tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: Punto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.